0: Ma i tedeschi che sparavano e gridando distruggevano, e le donne che imploravano, i bambini che piangevano,
1: e le case che bruciavano,
0: ed i fuochi di vampiri.